essersi persi. Adesso è tardi e dico soltanto che si trattava d'amore e non sai quanto.

darsi a un ristorante si starà. Con gli occhi intorno cerchi, non si sa. Fa niente, tanto è un gioco che si fa.

tempre, te ne invagherai. Grande amore, ancora tu le vorrai. Notte laggiù, luna nel viaggio, tra le aquile, a complesso è questo Roma che ha il caffè, opaco e scintillante ma ormai in te. Tostata è tutta l'Africa e gli dèi, si divertono e ridono in fondo.